ne kunu le fe di onye mmadụ asịrị ya mana ọ nwazi onye bụ chukwu ekele ọ gwazi obi na chukwu chukwu.